verso da te e non mi hanno fatto del male, credevano un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male.

alzato nel fianco e ridai la mia pena e il suo nome. Ma forse era stanco, forse troppo occupato e non ascoltò il mio dolore. Ma forse era stanco, forse troppo lontano.

di fermo il cuore, non ho provato dolore. Ricorda di santificare le feste, facile per noi ladroni.

io, tre volte inchiodata nel legno. Guardate la fine di quel Nazareno, e un ladro non muore di meno. Guardate la fine di quel Nazareno, e un ladro non muore di meno. Non dire falsa testimonianza e aiutali a uccidere un uomo.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.